0: vamos. No, no, no, no.
1: Scavalio,
2: no, no, por favor, no, no.
0: Vibrei, Carlos. Dove è l'istantoin?